0: veramente dovessi un po' guardare il tuo cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.